0: Tene
1: Castilla
0: a famia teneza la tene a voisin teneza la tene ho a mouya teneza la tene
1: la rose mba
0: a ania teneza la tene.

Nata se wa ceiling ya itene o sinzuni matanga ti dungona molenge sur la Bradley Enoch le roi. Ah. Allo wango kwa ndongolo zuma tanga dungolo. 14h50.

0: Ekiri barala na itena la nzoni gangoni na achi kwa singa. Sapu vous arrive ou se kapani ti engasu ina le tondani mbeni yebi kwa oko. Wabe Afrika oko oko a ikena andi achi lo su alimbi ti tene anini. Atasu tonga na si lo kisara a yisusi. Aguda ti tene adondia wala adondia ti mbeni zu. So ti fana la su la su su e kisara tene ti asoni angobo. Susi ala su a keti gendarmerie ala ti la polusu ala su a ki yubongo ti azin. Si tonga la da ti tena mbeni wabe Afrika so adondia ti mbeni zu wala adondia vinya we. Andaka ngobo ti mungu azuni a kina lege ni pepe. Ambeni aga ki pika azuni a kisara manana ala a ki mwa azuni ki yu tonga sa we a biala na da ti kanga. Andaka ndiani afani tonga so pepe. Geni ti na lango ti la su na ti kwe singa su a ki pakara. René Lavou loiki juriste le signal ki pika patara nando ti tene su. Mako joni ezile gina ala ti tene ala ma bibe ti a wabe Afrika su yoro koto ne ati ya vaka we. Sikir na bagi ti genini.
1: Ouais, tu t'entends dans le dossier, c'est pas comportement.